Paparazzo. Paparazzo. Paparazzo. Bilga Malo. Bilga Malo. Bilmi Malo. Vadio sam rasol iz